Questa notte arriva un invitato, so dove siederà, so quello che berrà, so.

Solo percibo, solo observo, solo percibo, solo observo, solo percibo.